mpanyane ke a leboga mo tsheletse ke sa re madume a khutso a borutho ga re tsana mebarakeng ya ditšhelete ranta re ke tšhaka diranta tse lesometshela le disente tse lesomeseswa ya gatlhano le dollara ponto ka diranta tse masomepedi te le disente tse masomeseswa e te mola euro e re ke tšhaka diranta tse lesomeseswa le disente tse masometshela seswa e dollara ya australia e re ke tšhaka diranta tse lesomete le disente tse masomene te euro e rekisha ka dollar e te le sente tse le sone tlhano dollar e mo di yene tse le go le masome tlhano senyane fegolwana nete re lebelela di tsa gauta e rekisha ka di dollar tse di kitse nne magolo tharo le sone tharo le le sone tsela ga tlhano le dollar mo la ponto platinum e rekisha ka di dollar tse sekete magolo shupa le le sone onse ole o sa tlhoka go ya brand re ke tsheka di dollar tse masime se swa itsela le di sente tse masime senyane shupa barele ke tsone tse o tsame baraka ke a leboga.

0: A ke lebora mamdluli ke lebora motshejo tshebela feme ke go lotshe ke dire le faka baka la gore moeng wa rena fale ke re ke moletse tsa fale ke bona ile gore o ka re be thakota e fela le ge go le bia le motheletsi motsheletsi le ka unthusa tshe lengwe tshe le gore ditloga ditantse shedi re lebeletse fale gore tsheting la mabane ka kwa se no ba rona sports complex go be go ra lokwa di papadi tshela tsa di golden games mo ile gore ibile re kwele ba reta le bagekolo le bakgalabe ka kwa bathagetse ibile ba bolela gore le mmeyara Maria Thamaga o be a le gona tla re kwa ka fa
1: wa tswari a leboga re leboga thobela FM ka mo iri thushitseng ka hona re gonne o dira team Blueback mo ile re mmeyara o ba a le gona mmeyara wa Blueback o tlile go bile gona dilo tsa sepela ga botse wa tlhokeya mathata le ditshepiso ka moka tse batsofe ba balela ka tsona mmera wa rena a kgona o tshepiša batsofe re lebuile ko di thobela FM ka mo le re thušitseng ka gona dilo di sepetse ga botse mo re be re dia team Blueback re a leboga thobela FM dilo di sepetse ga botse
0: a re a leboga motshejo thobela FM re sa le gona fa o tse dingwe tse e le gore di gona re lebeletse gore go na le dipapadi tse e le gore di tlabe di ralokwa le gono go diphadišhano tsa Betway Premiership mo e le gore setlhopha sa Stellenbosch FC se tlabe se raloka le setlhopha sa Marumo Gallants papadi e ya o thoma go ralokwa ka seripagare go tswa go iri ya bosupa maagešo ebile ke boletse fa le gore diphadišhano tsa sebena sa lefase tsa bakgegola bakgegola di tlo ba di ralokwa ngwage ngwe o latelago go thoma ka tsatsi la masomepedi tshela go fitlhela masomepedi senyane kgwedi ya June 2027 re be re re fa re tla boledišana le CEO wa Nasty e le go wena Rob Trigoning ka ge šetse ke boletse fela ke bona fa le o ka re re betha kota re thula kota re be re tlo boledišana le yena re lebeletse gore ba nyaka go ikgokaganya le o netefatsa gore dipapadi tse tsa bakgekolo ke tse e leng gore di sepela botse e fela le ge go le bjale motheletse a re swara gona fa e tlatla e re nakong e latelago ra kwa tshe dingwe tsa diteba gore di eme bjang ke a leboga.
2: Bo ya se le bere papa di go tshwela FM le fiki se jamo leja. Ntshobo kwa dibaga go bia le ka tsape le spa. Go je 80% off ka di shumisha tsa Nutrifresh kitchen essentials. Re o re ke di tsweletsa tsa go swana le 1 kg spa french garlic chili go ba chicken poloni ka 29.99 o bolo.

0: na na na.
1: Ba re di no ba komana ba dula ba pile o no ruthetsa e fela wa ja e tsela o no re ka gara microwave wa re wa ja go ba thabela tsa gore o di apeye o di tshome ka bona o di tshome o apeye e a krela bona ka mabenkeleng ka mogele ya go ne di jotse le gore di no ba komana ba dula ba pile ke bi ga botse
0: e bi ga botse
1: e e ina bile o thabela dife
0: o thabela dife tshe leng gore o wa dirata tshe le o rata gore o lapala ga go le phele ka tsona tsana tshe o tlhabirwa di bulelang o ne le tsana tshe o cha go re di tswelela
1: di
0: e ka re di butshutsenyana ba ka re re tshela metsa o fisha o thome o je le bogobe ehe kwa busha go ba le tshe dingwe shi di tsona tshe leng gore di ka di apea na ma steak sa nama ya khomo o ka se pia micha ka micro oven ne go ba air fryer go me sana masa a butse o se ya peile ka technology se be tracky di waves le di race gore se gone go butswa gape gape go ne le tseleng re di apea ka poto ba di thoma fase ke le tleng mpone ke di apeile wa di bidisha metsi wa di fufutsa tsa re di no fufutsa wa di ruta mano a re di ka fryiwa mo la di fufutsi na o rata tse di feng ke tse di fitse leng re o tloa o di kwishisha Ro kwa di taba tsa iri ya le sometse.

ke go leboga mašao ge re lokola mebaraka mantši bong a lehono re go ja ranta e goba ka diranta tše lesometshela disente tše lesomešupa kgatlhano le dollara diranta tše masomepeditee disente tše masomesenyane go ponto ya britane ke diranta tše lesomeseswai disente tše masomešupa tharo kgatlhano le euro euro e goba ka dollara e tee le disente tše lesometlhano dollara e goba ka dintlha tše legolo masometlhano senyane go yen ya japan ka china dollara e goba ka diyuan tše tshela disente tše masomešupa ne ka India ile kana le rupi tse masemeseng ya netlano di sente tse masemene pedi ke gore tla go di bosses me ba re ka ka Wall Street e khwebetse Dow Jones ile tla se ka dintla tse le fela ferolwana te Nasdaq composite e theogile ka di percent tse le fela ferolwana taro me ba re ka ka Europa ya fokola FTSE 100 e theogile ka di percent tse le fela ferolwana te CAC 40 ka fora e theogile ka di percent tse le fela ferolwana pedi German DAX ile go dimo ka dipercente tse le fela fegolwana tlhano mebaraka ka JSE e kokotletse all share index di matlafetse ka dipercente tse le fela fegolwana tee gomme di go dikete tse legolo lesome nne legolo masomesenyane tee financials di theogile ka dipercente tse le fela fegolwana nne industrials le tsona di theogile ka dipercente tse le fela fegolwana tharo top 10 resources di nameletse ka percente e tee fegolwana tee di benyabenyane di tlhatlogile ka percente e tee rona tsela kauta e go baka di dollar tse dikete tse 4 magolo tharo masomeseswae 4 platinum e go baka di dollar tse sekete magolo shupa masomene tee onse olio e sa tlhotlhogo ya brand e go baka di dollar tse masomeseswae shupa disente tse masometshela barele ke tsa mebaraka tseo ke tsotsone.